Diego. Tameng tamblek dicemplungake. Nganti pacitan tek dicemplung-cemplungake kresek.